0: 里边的人听着，我们第一炮是提醒你们，如果你们还不投降，第二炮我一定要打到你们的院子里边去，到时候誓死是活，就跟我没关系了。是呀，
1: 投降吧，营长。
2: 要投降还不准备白旗去啊？
0: 你快去，
3: 我可放第二炮了啊！
0: 田丹，
3: 哥，咱没胆，别杀他，
0: 我知道我这不吓唬他们吗？
4: 瞄准，
5: 预备，
6: 去白旗了！
4: 他们投降了。
7: 这杨志华真神了，一个弟兄没伤着，愣靠忽悠拿下一个据点。
6: 我是真小瞧他了。
0: 走，各奔东西。出，
8: 冲！
0: 杜学明啊！
9: 杜学明呢？
8: 他呀。
0: 他前两天接到调令就走了。你跟我说实话，杜学明呢？真走了。他前两天接到调令就走了。拉出去，毙了。
10: 营长，不行啊，咱有政策，不能枪杀俘虏。
0: 营长，有红军主力消息，带走，都带走，带走。
10: 两个人一排，
0: 排好队，排好队。快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！